0: 把这伙隐蔽起来。
1: 是，
0: 跟我走。
2: 隐蔽，
0: 走。
2: 赶紧，
0: 快！
2: 回来，
0: 快走，快！
2: 赶紧，
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快

0: 那边，啊！哎，谁呀？
1: 老乡，我们是铁道游击队的。啊啊！你，过来，带走。
0: 是，走。
2: 谁呀？我们是铁道游击队的。哎呦，快进来！你们可真行，小鬼子那么多人。你们，我们是铁道游击队呀！快，别人在下山了。
3: 这儿，带走。
2: 乡亲们，土八路来啦！
4: 敲了，
2: 都别出来呀！
3: 敲了，
2: 快敲锣报告皇军呐！
4: 我说你别谈家敲了。
2: 你说什么？
3: 我说别谈家敲了，我们是便衣队的。
2: 我听不见呐。
0: 全体老少到大卖场集合！全体老少到大卖场集合！
1: 都带上来！快走！快走！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快